0: El negocio socio.
1: Chibabin me.
0: Chibabin me.
2: TD Radio.
3: Samo hitovi.